Ci una pemmora per il bari, lo cioccolato, lo cioccolato, sfame, rona, le rom, cioccolato, le sciavora. Io solo sto strabile, ma mi chiede. Io bacio una streghile, ma le cioccolato, chi lava, una specchina, ma le plalo, si mat, che è becciolando sabato salas, voi chiedete se mangiamo lo sabato lascio, ma lo acciaghi, ma lo pulivo, del te giuttile stai vittu, me ne sa vora gene. Ah, te lo chiedo delle sacco, ne smuro pan, conosante, ci ne te per l'incante, sciosce, sciosce, te ne per l'altro, ci lengo ora gosso, ci amaro ora gosso, te le insamo per mettere, muro per loro. Te la ciore, te la crempe, in che l'arma, piga muro per la cance, con i casa. Te che risale, ne ciore birturi. Le birturi, hai go, ciore italo. Vi mandiamo ora per la gosso, so, baio, per la ticoccia, ci per vile ragato, venghe. Mulas muro da doro, oggi, sai, non c'è che corcoro, sin, pral, ci pene, con i knaipa. Vi muro ciolato, una lista blesche. Hai che si sardem te pa mange. Hai pila vos le birturi. Hai pila mandi robbi. Ando do ciuro l'italo muro prala. Ando godo. Ando muro tre uci ciordo. Va te le besh le mefta bersh. Ne izi de bresche. Ma vilam che lande robbi e. La rende muore doguri. Ci pa muro praloro. Ne izi de bresche. Ci pa vabo. Rende si sa cofalo. Io. Ci pila mandi birturi. Ci hamma. Ci che la briga. Cani casa. Da pace. Sa conesi. Tamen baktale. Sa voracine. Uge baktale. Delta del tuo maro giuttoro, te vi la ho gatto a venire, pensavo a fatto venire.